istante sono di piombo le mie gambe a volte sai basterebbe poi dirsi che va bene anche così.

Qualcuno è già partito e andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi. Qualcuno ha perso

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte mentre qualcuno mi guarda e qual

che viveva in un abbaino per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente solo una cosa per lui era importante e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente e la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel tetto con un me

colpo di te con la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza.

0: giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali li vedo al rallenti miliardi di vite mentre guido il meteorite sto puntando lì
1: .5
2: 2 triple O
1: FM

in cima al mondo, sopra tutto e sopra tutti, quanti sogni in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.